0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Creando éxitos. En todas partes. Exa FM 104.1.

0: Ponte.
1: Exa FM.
2: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.